0: Pure Pirani al Panaco per pezzo, piccolo. Siamo ridati al tuo culo.
1: In
2: Halloween.
3: In Halloween.
2: In Halloween. In Halloween.